0: temprato dal paesaggio, io che vivo qua, agitato come il lago che bagna la spiaggia.
1: Yeah, ce weekend, c'est chez papa que ça se passe avec les brosas de la CAD. La soucoupe, numero 3.
0: Cosa volevano insegnarmi? Bevi dopo il gabbio, quello che c'è in più è soltanto un paio d'anni. Odio questa città stupida. Sbocco alla festa dell'unità.
1: Ce weekend, c'est Nembi, Fonon, MRS.
0: Ma chi si prende tutto è pronto a uccidere per niente.
1: Rencard chez papa.
0: Non ero pronto veramente a fare ciò che serve. Devi comprendere chi sei quando non sai chi essere.
1: Les mecs vont envoyer le cœur.
0: Chi sei quando non sai chi essere. Chi sei quando non sai chi essere. Io metà buono, metà uomo, quindi plato plomo.

0: solo al capo fatto un mese nello stesso posto.
1: Word, word. What's the word, word?

0: A pedra
1: lascio una leggera.
2: Hanno già acquistato il copyright della scena.